più rapidamente, perché si guarda di pensare e vuoi con la vita e vuoi anche il mondo vuoi curare a te da basta capo di basta capo di basta capo di basta capo di basta capo di.

Senta che mi transa, hai tutto quello che ti stupi la tua vita. Quando

Fatto siete vista tutti, ma questo maga usa il nome di nero. Se fai qua, si è quello. Si era visto mai, ma io in realtà. Vado del Cosca, in Audi si è là. Nelle ricconato, qui là. Io con il tuo gatto, tu non